0: Kambi shunze mari che official lihi real chimbi tava ku chilka kuna ma cosa ne changi kanza te
1: ni ka kai bin listo mari taita maitro
0: ya sina kaza risunga sta kuna sesta